0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere per sciavere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiudo c'entra, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, e non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano. Tremanna.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 7:59 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Milano, il presidente del Veneto Alberto Stefani è rimasto coinvolto in un incidente stradale in autostrada, all'altezza di Treviglio, mentre si stava recando al Consiglio federale della Lega. Nell'impatto, che ha visto coinvolta anche Mara Bizzotto, Stefani ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni, ma sta bene. Wall Street ha chiuso la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio. Il Dow Jones è salito dello 0,71%, mentre il Nasdaq ha registrato un balzo del 2,26%. In forte rialzo anche l'indice S&P 500. A Berlino, l'ex cancelliera Angela Merkel ha commentato la debacle dell'ACDU alle recenti elezioni, sottolineando che il partito deve continuare a essere consapevole dei suoi valori e a costruire ponti nel segno di Adenauer. Riconoscendo che la missione oggi non è semplice, ha evidenziato l'importanza di questo impegno. A New York, il petrolio ha chiuso in brusca correzione a causa delle speranze di ripresa delle iniziative diplomatiche per chiudere il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI ha ceduto il 4,50%, scendendo a $95,79 al barile, mentre il Brent ha perso il 3,47%. A Roma, l'inchiesta sull'accoltellamento della docente Isabella Marsilio in una scuola media è tutt'altra che conclusa. I carabinieri hanno trasmesso gli atti alla procura ordinaria per individuare chi ha diffuso online il video girato dal tredicenne e per verificare la presenza di eventuali istigatori o persone che potrebbero aver plagiato il ragazzino. In provincia di Padova, all'interno di un istituto tecnico di Conselve, uno studente quindicenne è stato vittima di un violento pestaggio da parte dei compagni, che hanno ripreso tutto con i telefonini, ridendo e incitando gli aggressori. A seguito dell'episodio, il ragazzo, che ha riportato lesioni a un braccio e in testa, non vuole più tornare a scuola. A Crotone, la squadra mobile ha eseguito un arresto per violenza sessuale nei confronti di un uomo accusato di aver abusato di una giovane turista nei pressi di una discoteca. La misura è stata disposta dal GIP su richiesta della procura, dopo che la vittima si era presentata in questura per denunciare l'accaduto facendo scattare il codice rosso. A Riccia, la procura di Velletri sta indagando sulla morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, che si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo in cui viveva. Gli inquirenti stanno effettuando verifiche su eventuali contatti e sul tipo di rapporto ristabilito con il padre, avvalendosi dell'analisi del cellulare e della casella di posta elettronica della donna. A Venafro, in provincia di Isernia, un bar ha introdotto un'iniziativa per tagliare i costi energetici e limitare l'uso della lavastoviglie. I clienti che portano la tazzina da casa pagano il caffè soltanto 50 centesimi. A Sulmona, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchion, nel 10° anniversario del terremoto. Durante l'intervento, Mattarella ha ricordato che la scuola è aperta a tutti, secondo la Costituzione, e rappresenta la più efficace leva di integrazione per i giovani e per chi arriva da altri paesi. A Roma, a Palazzo Chigi, si sono riuniti i vertici delle forze armate e dell'intelligence alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto e del sottosegretario Alfredo Mantovano. L'incontro ha permesso di fare il punto e condividere un aggiornamento sugli aspetti militari e di intelligence relativi alle principali aree di crisi nel mondo. A livello internazionale, il commissario UE per i trasporti Apostolos Tsitsikostas ha espresso preoccupazione per la situazione nello stretto di Hormuz e per il rischio di carenze di carburante per aviazione, sottolineando l'importanza della libertà di navigazione in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al Senato è atteso per mercoledì l'arrivo in aula del disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato a giugno alla Camera. Dopo i voti sugli emendamenti e le dichiarazioni di voto, l'ok definitivo alla norma che punta a ridare all'Italia una normativa per la riapertura delle centrali dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Negli Stati Uniti i prezzi del diesel continuano a salire, superando la soglia psicologica dei $6.50 al gallone. Le rilevazioni della American Automobile Association indicano che il costo medio nazionale al distributore ha raggiunto quota $6.51. Per lo sport, in vista dell'avvio della fase finale del campionato europeo di volley, che vedrà le sfide a Sofia e a Torino, sono state definite le squadre qualificate per i quarti di finale, con l'avanzamento nel torneo di Belgio e Slovenia. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su buona parte della Sicilia, ad eccezione del versante tirrenico dove a tratti avremo qualche fenomeno che nella seconda parte del giorno tenderà poi ad estendersi anche al versante ionico e in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro difficilmente supererà i 27-28 gradi. Attenzione anche ai venti che tenderanno a rinforzarsi nella seconda parte del giorno e specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
2: 495 96 97 98 910. Ah, va bene, buongiorno, l'abbiamo capito. Ah. Io sono buongiorno. Mi sono dimenticato. Mi sono svegliato. Hai dimenticato una cosa.
3: Io ho inventato un mondo solo in un foglio.
2: Dove sei?
3: Viva Francesca.
2: Buongiorno. Buongiorno popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane. Buongiorno. Come state? Stamattina è bellissima la cosa. Questa mat-

Allora, quindi, hai capito, Miai? Buongiorno Salvatore di prima, devo salutare per primo a Salvatore di prima. Questa mattina deve essere salutato per prima Salvatore di prima e basta. Ah. Poi saluto anche a Strabuccio, scuso perché è giusto e corretto. Poi saluto a... questa mattina devo salutare a Sebastiano Toro perché lui la mattina mi segue e mi dice: ah, ma perché? Poi c'è il comparello, che fa, dice: ah, tu devi essere imparziale. Comparello, buongiorno. E il comparello dice: ah, perché sì, e lui no. Perché chi non esce piccioli e quello invece non esce piccioli, hai capito, comparello? Avanti. E Tirchio, non vuole uscire, che fa? Che non si fa i palazzi, capito? Comunque, non vorrei toccare questo dolente tasto che dole. Hai trovato confusione? No, non ne ho trovato confusione nelle scale. No, c'erano quelli che stavano facendo la pulizia. Ho saltato 2 in 1, 3 in 1, pa. Hai capito, Salvuccio? È andata così. Va bene. Allora, che dobbiamo fare questa mattina? Non lo so. Intanto sono qua, fino alle 10. Per il resto, vediamo quello che faremo. Intanto, una bella canzone di Antonio Cannata, non guasta mai, si intitola Amica Mia. Amica. Amica mia. Sì.

0: ecco, mi sto documentando, però ve ne parlo dopo la pubblicità. Sì, perché ritorno a breve. Sì.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella ti sveglia.

quando si contenta una carezza che fatta ti ha fornuto coraggio. L'amore è quando ti abbraccia chi ti cerca una mano e tu lo fai sentire il cuore. L'amore è il contrario, è sta vita che ha perduto la ragione. L'amore è sentire un silenzio

amore da la bella canzone di Nino D'Angelo, c'erano tanti artisti insieme a lui. Bene, bene, bene. Allora, mi sono informato, quando inizia l'autunno? Mercoledì. Allora, nel 2026 l'autunno astronomico inizia, coincide con l'equinozio, cioè il 23 di settembre, quando il giorno e la notte hanno una durata quasi simile. Invece l'autunno meteorologico è iniziato l'1 di settembre, comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre. Insomma, io mi ricordo quando io ero piccolino, quando io sapevo che l'autunno iniziava il 21. Ogni 21 c'era, cioè, la primavera era il 21, l'inverno, l'autunno, l'estate il 21, era tutto di 21. Ora li cambiano. Ora siamo la scienza, quando la Terra gira più lenta, la Terra è più veloce, la Luna coincide con la notte più lunga, che deve essere più breve del Sole, perché le stelle stanno a guardare, e quindi l'autunno quest'anno inizia il 23 settembre, che coincide con l'equinozio. Capito? No, sono stato chiaro? Capito? No, perché non è che capito si dice a una persona che, quando uno parla, dice hai capito? Sei un cretino quando mi dice hai capito. Devi dire sono stato chiaro, perché se tu mi dici hai capito, mi stai dicendo che sono ignorante. Invece sono stato chiaro, ecco, popolo di Bella Radio, canzone napoletana, sono stato chiaro? Oh, l'autunno inizia il 23, giorno domani inizia l'autunno, ed esattamente c'era un posto che mi diceva alle ore 2 e 05 del 23 settembre, e quindi dunque 2:05 stanotte, il 23 a mezzanotte, quindi alle 2 già stanotte, alle 2:05 autunno. Aspettate, mettetevi nel balcone, aspettate che arrivi l'autunno. Autunno, dove sei? E lui alle 2:05 dice: sono qua. Bene, a posto. Capito? Vabbè, musica.

È bella questa canzone di Luciano Colombrita, è bella, bella. Si intitola Tu sia femmina mia. Tu sia femmina mia. No, stavo guardando che volevo dire tante cose, però non le posso dire perché poi iniziano le polemiche. Io voglio evitare le polemiche. Noi dobbiamo evitare sempre le polemiche. Quindi, per evitare le polemiche, che si fa? Niente. Si va all'almanacco. Perché? Vi devo dire che oggi è martedì 22 di settembre. Vi devo dire che oggi è il 265esimo giorno dell'anno. Vi devo dire che questa è la 39esima settimana. E vi devo dire anche che alla fine del 2026 mancano 100 giorni. 100 giorni. Mancano 100 giorni. 100 giorni esatti alla fine del 2026. Domani dirò 99. Domani andremo a due cifre, a 99, e poi faremo il countdown. 10, 9, 8. Noi dobbiamo contare i giorni. Vero Nino? Nino, l'amico mio Nino, della Diana Salotti, che saluto, buongiorno. Perché non mi chiede, ma perché dobbiamo contare i giorni? Nino, dobbiamo contare i giorni, perché se non li contiamo vuol dire che non ci arrivate. Hai capito? Contali, contali, vai avanti, vai avanti, avanti, vai avanti, avanti. Oggi è che facciamo gli auguri. Oggi facciamo gli auguri a Maurizio, a Candido, a Superio, a Vittorio e compagni, poi a Settimo, a Emeraldo, a Basilia, insomma, a tanti amici santini. Vi devo dire anche che San Maurizio è il protettore di alpine, guardie svizzere, militari e tintori. E questo è quanto per quanto riguarda gli auguri. Vediamo un po' cosa succede questo martedì. Vi devo dare il proverbio del giorno. Questo è Trevisano. Rosso, lo so perché ho fatto il militare a Treviso ai tempi miei. Rosso de mattina la piova per visina. La frase del giorno: finché ci sarà l'autunno non avrò abbastanza mani, tele, colori per dipingere la bellezza che vedo. Che bello, che bella frase, che bella, che bella, che bella la nostra cosa. Poi vi devo dire anche che cosa, ve lo dico io che cosa vi devo dire anche oggi. Nel 1994 esordio della serie Friends, 32 anni fa. Facciamo gli auguri invece ad Andrea Bocelli, che oggi compie gli anni, esattamente ne compie di 68. Gli auguri a Roberto Saviano, che ne compie 47. Gli auguri vanno ancora a Ornella Vanoni, che ci guarda da lassù. Avrebbe compiuto oggi 92 anni. Contali, Ornella, contali, tu te devi contare. Se tu non conti i giorni, hai visto come finisce? Poi contate i giorni, 100 giorni per finire l'anno. Gli auguri vanno anche, sapete a chi? A Saronni, ex ciclista. È un ex ciclista, è nato a Novara, è un dirigente, dirigente sportivo dal 1977 al 1990. Poi Ronaldo compie 50 anni, Ronaldo è calciatore. Altro calciatore che compie gli anni è Thiago Silva, 42 anni. Questi sono dei nomi importanti nel calcio, ci mancherebbe. E come oggi ci lasciava Giorgio Napolitano. E sono 3 anni che è andato via in cielo. E noi a questo punto che facciamo? Una musica. Sì, perché noi abbiamo finito con l'almanacco. Basta. Con i defunti.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Super grande affare vendere ed oro follia, tanti soldi immediati ma che sinfonia.
5: Le oro follie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia, Catania via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa corso Gelone 110, nuova sede a Modica via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: capirai.
1: Rosario Miraggio, bella. Io non vivo questa bella canzone di Rosario Miraggio. Sono le 8:47, noi siamo tranquilli, ancora dobbiamo fare l'oroscopo, dobbiamo fare tante altre cose. Però cosa vi devo dire? Vi devo dire una cosa importante. Oggi è 22 settembre 2026. Sapete cosa si celebra? Oggi si celebrano diverse ricorrenze importanti, come ad esempio la giornata mondiale senza auto. Car Free Day, giornata mondiale senza auto, Car Free Day, per promuovere la mobilità sostenibile. Però mi ricordo, a proposito di mobilità sostenibile, gasolio, inquinamento, che una volta si faceva nel weekend, le domeniche, una domenica camminavano le macchine con le targhe pari, con il numero finale pari, ad esempio 02468, e una domenica invece quelli dispari 13579. Hai capito? Una volta c'è stata anche questa cosa qua, mi ricordo quando ero più giovane, tante cose belle quando ero giovane io, tante cose belle. Oggi purtroppo il mondo sta girando al contrario, pazienza, come ad esempio quegli juventini che hanno voltato le spalle durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola. Semplicemente vergognoso quello che hanno fatto, vergognosi questi qua. Non tutti gli juventini chiaramente sono così, ma ci mancherebbe, ma questi veramente gente vergognosa che non dovrebbe più entrare in stadio a vita. No, quattro domeniche a vita, là si guardano le partite a casa, si fanno l'abbonamento con i vari provider e si vedono le partite a casa e non devono più entrare allo stadio, perché proprio vergognosi semplicemente. Vabbè, detto questo, che ci abbiamo? Abbiamo 30 secondi di pubblicità? No, 30 secondi, no, 1 minuto e 04 e io torno dopo.
2: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella questa canzone di Giuseppe Tanasio, si intitola Basame, non basame, ma basame. Oh, stavo guardando, stavo dando un'occhiata, beh, ancora è martedì, dico, ma questo weekend cosa faremo? Quindi preparatevi per il weekend, se volete progettare il weekend, ancora è martedì, quindi potete benissimo progettare. Ad esempio, il 25, dal 25 settembre al 4 di ottobre, c'è la sagra del pistacchio di Bronde. Ah! Allora, io ci sono stato una volta e non ci vado più. Cioè, è impossibile camminare per le strade, lasciar perdere il fatto di arrivarci con la macchina. Io mi ricordo allora, avevo una scocciatoia, me ne sono andato, conoscevo le strade trazzere. Però da lontano, da sopra un monte, vedevo la fila che c'era di macchine, quindi non so, vabbè, ma sono arrivato presto, non è stato un problema quello arrivare a Bronde, ma ti voglio nelle strade, ma non si poteva camminare, non ci devo andare, io non ci devo andare più, perché le cose si fanno una sola volta, non è che poi fai, che poi alla fine è sempre la stessa minestra, come si suol dire, no? Quindi e poi ci sono persone che ci vanno, ogni anno se ne vanno alla sagra del pistacchio a Bronde, a fare che? A fare che? A mangiarsi gelato, a mangiarsi gelato a pistacchio del pistacchio di Bronde dell'anno precedente, chiaramente, perché ancora dell'anno precedente. Ma quanto dura questo pistacchio di Bronde? Comunque, oh, se ci volete andare, dal questo weekend c'è la sagra del pistacchio a Bronde. Poi cosa abbiamo? Fino al 27 settembre la kermesse internazionale dedicata alle semola, dove a festa San Vito Lo Capo a Trapani. Ecco, là non ci sono stato, ad esempio, là non ci sono stato. Enno Etna a Santa Venerina dal 25 al 27 settembre per scoprire i vini e i sapori del territorio etneo buono. Noi abbiamo che cosa? 4 ottobre inizia la zafferana. Vabbè, questo poi ne parliamo dopo perché non ci interessa. L'ottobrata, quella ne parliamo poi quando ci sarà l'ottobrata. Intanto una bella canzone di Emiliana Cantone, non guasta mai!

0: Bella Radio.
1: Sono le 9 in punto.
2: Bella Radio. Bella
1: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su buona parte della Sicilia, ad eccezione del versante tirrenico, dove a tratti avremo qualche fenomeno che nella seconda parte del giorno tenderà poi ad estendersi anche al versante ionico e in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro difficilmente supererà i 27-28 gradi. Attenzione anche ai venti, che tenderanno a rinforzare nella seconda parte del giorno e specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

Bella, bella questa. Bella, bella, bella questa nuova canzone di Mary Milani. Si intitola Sei mio, popolo di Bella Radio. Noi dobbiamo iniziare quello che è il nostro oroscopo di oggi, perché altrimenti non ci arriviamo. Perché oggi è il 22 settembre. L'amore, l'amore dell'Ariete com'è? Anzi no, quest'oggi iniziamo con il lavoro. Iniziamo con la salute. No, iniziamo col lavoro. Allora, vediamo un po' oggi come si promette, cosa promette la bella giornata per l'Ariete. Il nuovo sole in bilancia sposta l'attenzione sulle collaborazioni. Una decisione non può essere presa soltanto secondo le vostre esigenze. Ascoltare un collega o un socio potrebbe migliorare il risultato. Sì, ma io domani ho un appuntamento importantissimo di lavoro che poi vi dirò. Domani. L'amore inizia una fase in cui il rapporto di coppia chiede più spazio. Vabbè. La salute, l'equinozio suggerisce un cambio di ritmo. Cercate maggiore regolarità nel sonno e non riempite ogni spazio della giornata. No, assolutamente. Oh, oggi ho un appuntamento con l'amico mio Luciano Colombrida a proposito di spazio. Luciano! Basta. Parliamo del toro. Vediamo un po' il lavoro. È il momento di riorganizzare la quotidianità. Agenda, scadenze e attività accumulate richiedono un metodo più efficace. L'amore. Oggi l'affetto si dimostra soprattutto nelle piccole attenzioni, cari amici del toro. Parliamo di salute. Con il cambio di stagione, curate maggiormente l'alimentazione, movimento e qualità del riposo. Quattro parole per gli amici nati sotto il segno dei gemelli. Vediamo un po' come va la vostra, come va la vostra giornata lavorativa. Una fase più creativa sta iniziando. Un'idea che avevate accantonato può essere ripresa con uno spirito diverso e trovare finalmente interlocutori interessati. L'amore. Il sole in bilancia porta leggerezza e voglia di conoscere persone. La salute, buona energia mentale. A posto. Vediamo un po' cosa dice il cancro. Amici del cancro, la vostra giornata lavorativa. Una questione familiare o domestica potrebbe richiedere attenzione e modificare parte dei programmi fatti. Avete un programma, lo dovete modificare. Parliamo di amore. Cercate sicurezza e intimità. In coppia emerge il desiderio di occuparsi maggiormente della casa o di un progetto comune. E infine la salute. Il cambio di stagione, che è stanotte alle ore 2, può rendervi più sensibile alla stanchezza. Questa sera anticipate il riposo. Era il segno del cancro. Gigi Fenizio. Ah, quando si parla di Gigi Fenizio, non mi resta che salutare l'amica mia Santina, buongiorno. Che saluta il marito Peppe Farina, buongiorno. E poi saluto gli amici della Napoli Fish, perché quando Gigi Fenizio penso a Giampiero Napoli e a tutti i colleghi della Napoli Fish.

0: ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: nostro amore nostro fare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Si piglia, si passa. Forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto il cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché un destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Bella ti sveglia! Solo la musica di Bella Radio ti sveglia! Bella! Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Sì. Sto pensando una cosa. Visto che questa è una cover di Pino Valentino, una cover di Pino, non t'aggia perdere, adesso mi devo andare a cercare una cover dell'amico mio Sebastiano Toro. Sì. Mi devo andare a cercare adesso una cover dell'amico mio Sebastiano Toro. Sì. Ma quale ci metterò? Non lo so. La devo cercare. Tra un po' una cover. Ti sembra un classico? Sembra un classico, parliamo di classico. Sì. No, ora, tra un po'. Tra un po'. Finisce, basta. Oh. Riprendiamo l'argomento oroscopo e poi ci penserò. Amici del Leone, il vostro lavoro, comunicazione e contatti diventano il vostro punto di forza. È un buon momento per proporre un'idea, fissare un incontro o riprendere una trattativa. L'amore, le parole fanno la differenza. In coppia torna un dialogo più leggero. Per i single, un messaggio o una conoscenza durante uno spostamento può accendere la curiosità. Siamo in macchina, io e tu da soli. Ci stiamo spostando. Che dici? Vabbè, basta. La salute, muovervi vi farà bene, soprattutto se trascorrerete molte ore sedute. Eccetto, scende dalla macchina, no? Amici della Vergine, vediamo un po' il lavoro di voi nati sotto il segno della Vergine. Dopo un mese con il sole nel vostro segno, arriva il momento di trasformare il lavoro fatto in risultati. Oggi concentratevi su denaro, compensi e valore delle vostre competenze. Potreste decidere di rivedere una condizione poco conveniente. L'amore, cercate stabilità più che sorprese. In coppia, in coppia un gesto concreto rassicura più di molte dichiarazioni. I singoli diventano più selettivi nelle nuove conoscenze. La salute, non abbandonate le buone abitudini costruite nelle ultime settimane. La continuità sarà più utile di qualsiasi programma d'astico. E poi, amici della Bilancia, vediamo un po' il lavoro. Con l'ingresso del sole nel vostro segno comincia una fase di maggiore visibilità. Un progetto personale può ripartire, potreste sentirvi finalmente pronti a prendere un'iniziativa che avevate rimandato. L'amore, si apre una stagione interessante anche per i sentimenti. Cari bilancini, le coppie ritrovano equilibrio, mentre i singoli hanno più voglia di esporsi e conoscere persone nuove. La salute, energia in crescita, è un buon momento per introdurre una nuova abitudine che vi faccia stare bene durante l'autunno. Lo Scorpione, vediamo un po'. Amici Scorpione, parliamo della vostra salute. Avete bisogno di recuperare energie mentale. Cercate qualche momento di silenzio e riducete gli impegni serali. L'amore e il passato potrebbe riaffacciarsi attraverso un ricordo o un contatto inatteso. Non confondete però la nostalgia con il desiderio di ricominciare. Per quanto concerne il lavoro, prima di accelerare avete bisogno di osservare. Una situazione sta cambiando dietro le quinte e conviene raccogliere informazioni prima di mostrare le vostre intenzioni. Hai capito? A proposito di lavoro, così sto sentendo truffe. Sento qualche truffa. Sto sentendo truffe. Sento truffe, parla, la gente parla, mormora. La gente mormora, sento dire che ci sarà. Lo sento dire, io non c'è. Di che cosa parliamo? Non lo so. Di cosa stiamo parlando? Non lo so. La mia banca mi vuole truffare. Oggi vengo.

L'ho trovata la canzone, l'ho trovata. Aspetta che la metto qua. L'ho trovata la canzone. La cover di Sebastiano D'Oro, l'ho trovata. Comunque va bene, questo a prescindere da quello che deve fare ora, perché devo andare a concludere quello che è l'appuntamento con il nostro oroscopo di oggi. Allora, gli ultimi quattro segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesce. Parliamo del Sagittario, la salute del Sagittario. L'umore migliora se uscite dalla routine. L'amore, volete sapere l'amore? La vita sociale te la devi smettere di spegnerti. La vita sociale si anima, i singoli hanno maggiore possibilità di incontrare qualcuno attraverso amici o eventi. Il lavoro, collaborazione, gruppi e nuove conoscenze possono aprire prospettive interessanti, cari amici del Sagittario. Vediamo un po' il Capricorno. Lavoro del Capricorno, l'autunno comincia mettendo l'accento sulla carriera. Una responsabilità aumenta oppure arriva l'occasione di mostrare ciò che sapete fare. Occhio vivo, cari amici del Capricorno. L'amore, il lavoro rischia di occupare troppo spazio. Chi vi sta accanto potrebbe chiedervi maggiore presenza. La salute, distribuite meglio le energie durante la giornata e concedetevi pause, però è pause di quelle vere. Amici dell'acquario, il lavoro, il cambio di stagione porta voglia di allargare gli orizzonti, formazione, viaggi, nuovi strumenti o un progetto fuori dagli schemi possono offrirvi stimoli importanti. L'amore, avete bisogno di qualcuno con cui condividere idee oltre che emozioni. E poi abbiamo la salute dell'acquario, perché anche l'acquario ha la sua salute. La curiosità vi mantiene attivi, nutrite anche la mente con letture, esperienze nuove o tempo trascorso fuori da soli. E infine parliamo degli amici nati sotto il segno dei pesci. Il lavoro dei pesci, il nuovo ciclo vi invita ad affrontare una questione economico-professionale più complessa. Eh sì, cari amici dei pesci, vi dico anche del vostro amore. Le emozioni diventano più profonde. In coppia si affronta un tema importante con maggiore sincerità. I single potrebbero sentire un'attrazione intensa per qualcuno inizialmente difficile da decifrare. E dolcis in fondo la salute dei pesci, il passaggio stagionale richiede un po' di adattamento. Hai capito? Oh, bene. Allora, io ho trovato la cover di Sebastiano D'Oro. Prima abbiamo sentito Pino Valentino, adesso invece ascoltiamo Sebastiano D'Oro. Bella, questa è bella. Questa la conosciamo tutti. Sì.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

grazie, madame. Lui è Franco Moreno con Cara Signora. Cara Signora. Oh, volevo salutare l'amico Fabio Famà. Buongiorno Fabio. Oh, volevo dire, è meglio, meglio che uno. Ho cambiato. Ho cambiato, l'ho cambiata. No, ma non ora, è dopo la. È ora o è dopo? Non me lo ricordo se è ora o è dopo. Ora. È ora, è ora, è il momento, è il momento ora. È il momento ora, è il momento ora. Ora è il momento. Un bel proverbio siciliano che non guasta mai. E vediamo se l'amico mio mi dà ragione. Questo è famosissimo, questo è famosissimo. A meglio parola e chidda che non si dice. La miglior parola è quella che non si dice. Ricorda che silenzio è saggezza e protegge dai guai nei momenti difficili. Amico mio, a meglio parola e chidda che non si dice. Che poi potrebbe dire... Diamo il tempo al tempo, al momento giusto, poi. A meglio parola, e chi da che non si dice. Ricordi il silenzio e saggezza, protegge dai guai nei momenti difficili. Sebastiano Toro, e la pensi come me? Amici di Bella Radio, canzone napoletane, la pensate come me? A meglio parola, e chi da che non si dice. Però non dimentichi. No, non dimentichi. Al momento giusto, al momento che ritiene opportuno. Basta, andiamo con una bella canzone napoletana. Solo con te, Gianluca Capozzi.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Allora, per la pubblicità su Bella Radio Canzone Napoletane, chiamate 330 670 894. Oh, dunque, Gaetano da Gravina, buongiorno. Stamattina non ho salutato Gaetano, che è uno di quale è sempre qui con noi, sempre con Bella Radio Canzone Napoletane. Allora, io quello che devo dire è una cosa importante. Ma che dico importante? Di più, hai arrivato il momento di quella che è la bella musica siciliana. Tanti lo vogliono imitare, tanti ci vogliono assomigliare, ma lui è unico. È inutile che cercate di fare, di dire. Parlo siciliano perché stiamo parlando di un grande artista che fu e che tanti cercano di imitarlo. Ma di Brigantoni ce n'è uno solo, caro amico bello, cari amici belle.
0: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
4: Perciò stasera dove...
0: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.
5: Bruazzo, bruazzo, ma io...
6: Colbo di qua, colbo di là.
5: Va bene, la voce c'è. E poi ci metto solo io. Ora lei come va a base? Si mette qui, ok? Ecco, sì, poi io tiro. Ancora è preso, ancora è preso. Lei sembra morare.

0: forza, ora è il suo momento, dai, dai! C'è un colpo di qua e un colpo di là, io ci metto io, siamo pronti!
1: Ai!
0: Mi scusi, mi scusi!
2: Un colpo di qua, un colpo di là, quando rivedo sti fuori!
3: Ah! Yeah. Basta! Mono!
0: Mono! Bravo, bravo,
3: bravo, bravo, se la può, fare mettere nel disco, aveva una bella voce, bravo, un bel acuto, bravo, bravo, se la, poteva, se la può fare, no, oggi se la fa mettere nel CD, ma oggi neanche nel CD, oggi è nella gavetta, se, oggi si mette in tutti i posti. Caro popolo di Bella Radio, siamo giunti al termine del nostro appuntamento, l'appuntamento, il secondo appuntamento settimanale del Bella ti sveglia. Noi ci riascolteremo, caro popolo di Bella Radio, Canzoni Napoletani, ci riascolteremo domani mattina intorno alle ore 8. Quando è con lei tirasse magari coligno, ma non è che poi no, sì, no. Io lo so che tu cosa mi volevi dire, bastardone, io lo so che tu mi volevi dire bastardone, non è che non lo so, che mi fai la videochiamata, io lo so che tu mi... Ora ti richiamo, non ti preoccupare, ora ti richiamo, ti faccio la videochiamata, ora te la faccio io a te medesimo. Dicevo, popolo, tra poco Milena a tenervi compagnia. Dovrebbe arrivare alle 10, però prima delle 10 e mezza non sarà presente. E quindi niente, vi lascio con una bella canzone, dai, ora facciamo le cose come si deve. Una bella canzone di Raffaello insieme a Nenzi. A me non mi piace questo insieme a Nenzi. Io me la cambio la canzone, non mi interessa, io me la cambio. Ci metto... Tu sei unica, na na na na na na. E questa qua, cioè, e questa, me la cambio, me la sono cambiata. Vabbè, ci sentiamo domani intorno alle ore 8, come sempre, da lunedì al venerdì quando ci sono, io sono sempre qua. Quando non ci sono, non ci sono. Pazienza, eh.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 10 e 5 minuti.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Messina, il settore della pesca professionale rischia la paralisi a causa dei forti aumenti del gasolio. Molti operatori stanno già attuando un fermo volontario delle imbarcazioni, noto come sciopero bianco, poiché le spese per il carburante hanno superato i guadagni. In assenza di interventi concreti, i pescatori siciliani sono pronti a bloccare lo stretto di Messina. A Catania, nel centro storico, le abitudini quotidiane cambiano tra saracinesche abbassate e la diffusione dei bed and breakfast. Il commercio locale si trasforma progressivamente, riducendo i negozi di vicinato a favore di nuove strutture ricettive. Restiamo a Catania, dove tre poliziotti della squadra mobile sono stati aggrediti con colpi di casco, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del quartiere San Cristoforo. Uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale. Sempre a Catania, un'indagine promossa da Tamaia Etz, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza, ha analizzato il tema della violenza domestica nei procedimenti familiari. Secondo la ricerca, nei tribunali civili, solo una piccola percentuale dei minori esposti viene formalmente riconosciuta come vittima nei casi di separazione. Ancora nel catanese, due uomini di 39 e 60 anni sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Avellino, in coordinamento con i Carabinieri di Matera, per una truffa ai danni di un'anziana. I due sospettati avrebbero sottratto preziosi a una donna di 84 anni. A Palermo torna l'appuntamento con Wine Sicily, la manifestazione dedicata al vino siciliano giunta alla sua 8ª edizione. L'evento si terrà dal 9 all'11 ottobre in partnership con Coop Culture, riunendo oltre 100 cantine per raccontare la produzione enologica dell'isola. In Sicilia, a Palermo, si registra un nuovo cedimento dell'asfalto in via Anwar Sadat, nei pressi della Fiera del Mediterraneo, a distanza di un anno dal precedente episodio. Dopo le piogge del fine settimana, si è aperta una voragine larga, circa 80 cm, transennata provvisoriamente con alcuni cassonetti dei rifiuti. Il comune ha attribuito il cedimento a una perdita in corrispondenza di una caditoia vicina. Per lo sport, Ivan Moscella è pronto a iniziare una nuova avventura professionale. Dopo l'esperienza come collaboratore tecnico al Catania, l'allenatore riparte dalla Nissa per guidare la squadra e mettere a disposizione il proprio bagaglio di esperienza calcistica. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su buona parte della Sicilia, ad eccezione del versante tirrenico, dove a tratti avremo qualche fenomeno che nella seconda parte del giorno tenderà poi ad estendersi anche al versante ionico e in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro difficilmente supererà i 27-28 gradi. Attenzione anche ai venti, che tenderanno a rinforzarsi nella seconda parte del giorno e specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
12: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente, con Milena su Bella Radio TV.
1: E buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane che ci segue da tutto il pianeta, chi ci ascolta, buongiorno, benvenuti, bentrovati al mio appuntamento. Fino a mezzogiorno staremo insieme anche per questo 22 di settembre del 2026. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 22 settembre, da domani entra ufficialmente, finisce l'estate, per modo di dire, non per le temperature ovviamente, perché le nostre temperature sono sempre quelle, sono sempre belle, anche se la sera un po' si è rinfrescato, però insomma durante il giorno godiamoci queste belle temperature così tiepide, insomma anche un po' più calde verso l'ora di pranzo, che ci accompagnano ancora per questa stagione autunnale, ecco, perché da domani entra ufficialmente l'autunno e già si chiude l'estate ed entra l'autunno. Allora, belli miei, che si fa quest'oggi? Quest'oggi come sempre si fanno tante cose simpatiche, staremo insieme ovviamente, questa è la cosa bella che ci fa stare insieme, che ci rende felici, che ci accompagna, che insomma ci rende la giornata un attimino un po' più dinamica, più allegra, più spensierata, perché quando si chiacchiera, quando ci sono le telefonate, quando ci sono i messaggi, quando ci sono le notizie così simpatiche anche, no? Tra una cosa e l'altra il tempo passa senza neanche accorgersi, ecco. Vabbè, allora si va subito in musica, dai, cosa vi propongo quest'oggi? Vabbè, vi propongo una canzone, dai, andiamo in musica con una canzoncina, mettiamo questa, dai, andiamo in musica, a tra poco.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare, acquistar da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
7: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
10: 342 64 18 410.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: E questa è la voce di Raffaello, quella che stiamo ascoltando. Non fa capica soffre. Va bene, allora, belli miei, oggi così voglio lanciare un argomento, così passiamo la giornata insieme e vediamo che cosa mi rispondete. Ci tengo alle vostre telefonate, ci tengo ai vostri messaggini, anche su WhatsApp, per cui vi ricordo come fare per inviare i vostri messaggi su WhatsApp 388-8292-885, invece per chiamare in diretta 095-8739-658. Oggi voglio scoprire una cosa, ma voi lo fate oppure no? Che cosa? Non cominciamo a pensare ora cose strane? Oh, allora, parlo di quelle piccole abitudini, ecco, che magari facciamo tutti, ma che difficilmente ammettiamo. Ad esempio, aprite il frigorifero, anche se sapete benissimo che non c'è niente di nuovo. Così ogni tanto, aspetta che controllo. Oppure guardate il cellulare, e poi vi dimenticate completamente perché lo avete preso. Quante volte, Oppure, che ne so, quando siete a casa da soli parlate ad alta voce. Lo fate o non lo fate? Mettete la sveglia mezz'ora prima? Solo per poi, insomma, rimandarla una decina di volte, no? Sta sveglia. Adesso così non mi addormento. L'appunto alle 6. Mi devo alzare, ad esempio, che adesso alle 7:30, metto alle 7. Così mi alzo prima. E poi sta sveglia continua a suonare, ogni minuto la spegne, ecco, almeno una decina di volte. Fate questo? Siete così? Ditemi la verità. Lo fate, non lo fate? Lo fate oppure no? Insomma, poi ci sono tante altre cose, no? Questi sono degli esempi che ovviamente ho voluto fare, dai, per scoprire come siete, che cosa combinate. Pronto?
1: Buongiorno, Antonella.
0: Ciao, ciao Stefi, la nostra Stefi, chissà che combina, quante cose combina,
1: Allora, io ho l'abitudine di dormire presto.
0: Tu hai l'abitudine?
1: Sì, dormire presto.
0: E ti alzi subito, a primo colpo?
1: Sì, sì.
0: Brava che sei. Ma ci sono delle cose che, insomma, delle abitudini,
1: no,
0: che...
1: No, lo chiamo a mio marito per andare a lavorare.
0: Ah, sei tu quella brava, allora.
1: Sì, lo chiamo io, sennò
0: guarda che ragazza fortunata che ha trovato Alfio, vedi? No, va bene, allora.
1: Guarda, non si alza.
0: Va bene, cara, andiamo con la scelta musicale, perché so che tu vuoi sentire una canzone.
1: Allora, tutti voi, Francesco Calogero, Mary Milani, complimenti a Mary Milani per la canzone.
0: Sì, è bellissima.
1: E la canzone è Anthony, Valentina Belli, e te la dedico come doppio.
0: Va bene, d'accordo, io
1: grazie,
0: ti saluto, ciao.
1: A domani.
0: Ciao, a domani, ciao. Va bene, 095 8739 658, questo è il nostro numerino telefonico, e quindi vabbè, a tra poco, ancora qui su Bella Radio.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: eccomi qui, era la voce di Fabrizio Ferri, quella che abbiamo appena ascoltato. 095 8739658 è il nostro numerino telefonico, ma c'è anche lo 095 8739658 per chiamare, e non solo, c'è anche il 3888292885 per i vostri messaggi. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno Pippo. Abbiamo una voce che arriva direttamente da Palagonia.
1: Sono stato in pensiero, mia Elena. Io sono stato in pensiero da giovedì. Per contare le giornate che tu non ci sei.
0: Lo vedi, mi sono presa le altre ferie.
1: Aspetta.
0: Mi sono presa le altre ferie perché non mi è bastato il mese d'agosto. No!
1: Io qua e Antonino siamo stati in pensieri con Antonino. Perché ma come mai Milena non c'è?
0: Perché ho avuto tante cose da fare, cose continuamente, un giorno tira l'altro.
1: Uno che ne sa delle tue cose che
0: fa. Quante cose, ci sono sempre delle cose da fare, soprattutto. Capita che a volte magari li devi fare a quelle ore lì, che puoi farci? E che puoi fare?
1: Sono incominciate le scuole.
0: E ti devi assentare, devi insomma sbrigarti le cosine tutti i giorni.
1: Ci sono le riunioni per fare la precedentessa delle classi.
0: Le riunioni, ancora è presto per le riunioni, eh? Va bene, dai, ormai si fa tutto online, Va bene, allora dimmi tutto.
1: Salutiamo quella della bella radio, una politica, salvo Marilla, a sangue della zitra, la bezzaccia, ma stasera non si dice già sta cosa.
0: Ma come la zia Sara? La zia Sara si è persa per strada.
1: Va bene. Metti oggi una canzone a pensiero tuo, perché non mi viene in mente qualcosa di bello. Metti qualcosa di bello.
0: Va bene, dai, ok. Ti saluto.
1: Ciao, stai bene.
0: Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. Va bene, dai. E salutiamo Pippo. Salutiamo tutti coloro i quali ci seguono da Palagonia. Devo salutare il mio segretario, invece, che è bello. Già in posizione. Ecco, già pronto per insomma seguire il mio appuntamento, e lui fa molta attenzione, insomma, mi suggerisce ogni tanto qualcosa. Buongiorno a Salvuccio, vi scuso dunque, sempre perfetto, preciso, in ogni istante. Mi ha mandato già il suo bel messaggino, dice: buongiorno dottoressa, bentornata, saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli, la signora Santina. E poi Salvuccio Mavilla, Napoli Fish, eccetera eccetera, e poi tutti il resto lo leggiamo dopo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18, e la domenica pranzo completo a soli 18 euro, in via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: E allora, bella gente, sentiamo chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: E buongiorno.
1: Come stiamo?
0: Ebbene, grazie, buongiorno a te, caro Nino.
1: Ma che è mancata la luce prima?
0: Mancata la luce, che ne so io.
1: perché sentivo te la musica alla radio, al telefono, la musica alla radio, è tutto buio, silenzio di tutto.
0: Vero? No, qui è andato tutto.
1: Qualche ripetitore?
0: No, qui è andato tutto perfettamente.
1: Ma non lo so.
0: Io la radio comunque ce l'ho accesa, ma funziona tutto. Perché io ascolto la musica, l'ascolto dalla radio.
1: Io ero in macchina
0: e quindi
1: non sentivo più né al telefono né alla radio.
0: Non lo so che dirti, però io monitoro. Diciamo che in questo momento sto monitorando quello che è, diciamo, l'ascolto proprio a livello di radio.
1: Vabbè, comunque,
0: l'uscita
1: comunque,
0: radio, l'FM. In questo momento sto monitorando l'FM.
1: Vabbè,
0: dove eri? Ti stavi spostando? Eri da qualche parte? Ascoltavi con il DAB? Può essere che ti era...
1: No, ascoltavo in macchina, con la radio in macchina proprio.
0: Con l'FM o con il DAB?
1: Con l'FM.
0: Con l'FM. No, tu non hai il DAB sull'auto?
1: No.
0: Va bene, allora dimmi tutto. Dimmi tutto,
1: oggi,
0: Nino.
1: Oggi di che parliamo?
0: Oggi parliamo di quello che vuoi tu, anche di quello che, ad esempio, magari ci sono delle cose strane che a volte si fanno. Questa mattina avevo lanciato questa cosina qui, così simpatica. Ecco, se lo fate oppure no, ci sono cose simpatiche, no? Tipo abitudini che facciamo tutti, che però difficilmente magari ammettiamo. Facciamo delle cose magari stupide, uno dice, vabbè, che cavolo faccio? Magari a volte prendiamo il telefono, no, in mano, e così guardiamo il cellulare e poi ci dimentichiamo perché l'abbiamo preso. Oppure, che ne so, ci spostiamo magari da una stanza alla... Io a volte mi sposto perché devo andare a fare una cosa, poi dico, ma perché mi sono spostata? Perché sono venuta qua? Cos'è che stavo cercando? Ecco. E poi mi dimentico, no? E poi mi spremo il cervello, faccio, ma perché... Cosa dovevo fare? Che non mi ricordo più quello che dovevo fare. No, ecco. Dimmi.
1: Allora facciamo così. Oggi vorrei mandare un messaggino.
0: Sì.
1: Volta qualcuno all'amministrazione comunale di Via Grande.
0: Ah. Allora.
1: Allora io nel 75.
0: Sì.
1: Ho preso la patente.
0: Nel 75.
1: Nel 75.
0: Sì.
1: Poi per motivi di lavoro, per passeggio, per comodità, passo sempre da Piazza Urna.
0: Sì.
1: Dove c'è anche l'omonimo bar.
0: Sì.
1: Bene.
0: Per chi, diciamo, per chi frequenta quelle zone sicuramente conosce.
1: Io abito qua in zona, perciò...
0: Sì, sì.
1: Ora, dal 55 a oggi, non ho mai visto un vigile...
0: Sì.
1: Davanti a questo, in questa piazza, non dico in questo bar, in questa piazza.
0: Sì, ok.
1: Bene, ogni volta per transitare su quel tratto di strada ci mette 10 minuti, un quarto d'ora. Perché c'è, poi non so se i vigili conoscono i segnali stradali, ma non ci sono vigili là. C'è un divieto di sosta e fermata, ma sistematicamente è pieno di macchine e si intasa tutto il traffico.
0: Sì.
1: Le amministrazioni sono cambiate nel tempo, ma non è cambiata la situazione.
0: Ma questa è una cosa che, insomma, vecchia e stravecchia.
1: Ma molto vecchia. Ora io non vorrei essere cattivo o pensare male. Qual è il motivo che sti vigili là non ci sono mai? Avranno le consumazioni gratis? Avranno degli ordini superiori dall'alto delle diverse amministrazioni? No, perché a questo punto c'è non... Poi invece il vigile se ne va nelle strade secondarie dove c'è magari uno posteggiato in macchina.
0: Sì.
1: E dice deve mettere il dischetto orario.
0: Ah, ecco.
1: No, ma guardi, sono in macchina che sto aspettando mia moglie, mia sorella, mia mamma. Tutti così dicono, mette il dischetto, se no le devo fare la multa.
0: Ma si dovrebbe fare un esposto al comune, allora, di Via Grande, un,
1: io
0: insomma,
1: ho chiamato diverse volte i vigili.
0: Sì.
1: E sa, ma noi qua in ufficio abbiamo tante cose da fare.
0: Ah.
1: Vabbè, ma scusa, voi pensate pure per il cittadino. Pensate pure, sì, ci sarà qualcuno a livello di gestione del traffico, della circolazione, delle cose. Mi sembra un tantino strano.
0: Che brutta risposta! Che brutta risposta che hai ricevuto! Che brutta risposta, abbiamo tante cose da fare.
1: Ho segnalato un altro posto tempo fa dove fanno congressi, quanto e quant'altro. C'erano, cioè, macchine posteggiate al, come, non lo so come si può dire, in modo all'abbandono, messo da
0: sì,
1: tutte le parti.
0: Ok.
1: Un giorno mi stavano arrivando addosso a me con un'altra macchina.
0: Ai ai ai.
1: Ho segnalato, i vigili ci sono andati un giorno.
0: Sì.
1: E facevano le multe.
0: Ok.
1: Scusi, ma fate le multe? Dice sì. Dovete far spostare le macchine. Che dovete fare solo cazzo.
0: Certo.
1: Però là ci sono andati. In
0: sì,
1: quella famosa piazza, mai, mai ho un vigile.
0: Quella è una famosa piazza.
1: Al comune, nell'amministrazione, di buon senso, che magari vorrebbe regolare un po' la situazione, le sarei grato. Io e tanti altri cittadini che non sono
0: certo,
1: di Via Grande e sono delle zone limitrofe, che passiamo spesso per là.
0: Ma come hai detto, come hai ben detto, quella è una famosa piazza. Va bene. Allora. Allora, Nino, carissimo, che bella questa cosa, dai, se qualcuno ha qualcosa da dire lo faccia pure, insomma, così come
1: sì,
0: fa Nino.
1: Poi qualche giorno ne facciamo un altro, però
0: se avete delle segnalazioni.
1: La prossima estate per un altro paese, dove la sera hanno titolo personale, cose, e ci sono le trentenne, e se arriva un'ambulanza, il malato può morire tranquillamente.
0: Okay.
1: Non può passare, sono tutte le macchine davanti alle trentenne.
0: Allora, oggi abbiamo preso di mira Via Grande, esattamente Piazza Urna,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: E quindi, vabbè, allora, amministrazione comunale di Via Grande, datevi da fare per risolvere questo problema, perché altrimenti lì si rimane incastrati ore e ore, insomma, uno... magari a premura e rimane lì a fare delle code interminabili.
1: No, ma
0: Vediamo un po' che cosa succede.
1: Il cartello di divieto di sosta e fermata.
0: È certo.
1: Non divieto solo di sosta, di sosta e fermata.
0: E di fermata. Vabbè, però insomma, chi deve prendere un caffè, che fa?
1: Si mette al parcheggio che c'è là vicino.
0: C'è un parcheggio vicino,
1: fortuna,
0: e allora?
1: Fortuna che non hanno allargato le porte, perché sennò entrano là dentro con la macchina.
0: C'è un parcheggio lì vicino?
1: Sì, piccolo, ma c'è, ma comunque questo...
0: E allora, qual è il problema? Va bene, allora non ci sono problemi.
1: Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te. Okay. Ti aspetto domani allora per parlare di quest'altro problema delle transenne.
1: No, questa sarà la prossima estate poi, magari cambio un'idea.
0: No, e dobbiamo aspettare un'estate.
1: Perché quello all'isola pedonale è solo in estate.
0: Ok, va bene. Va bene, ti saluto Nino, buona giornata.
1: Ciao a tutti,
0: ciao, buona giornata a te. Va bene, come vedete, insomma, veramente ce ne sono di cose strane che accadono. Dobbiamo salutare anche chi ha mandato il messaggino qui sul 3888292885, poc'anzi, insomma, stavo leggendo il messaggino che aveva mandato il nostro segretario personale qui, il mio segretario, non il nostro, il mio, perché lui è il mio segretario. Salvuccio Viscoso, poi insomma non ho potuto completare, mi sembra giusto andare a completare ora insomma con il suo messaggio, che dice così, saluta Bella Stella, Giampiero Napoli, signora Santina, Salvuccio Mavilla, Sebi Toro, Antonio Mascali, e voleva ascoltare una canzone di Sebi. Va bene, tra poco qui su Bella Radio, intanto sono le 11 e dobbiamo andare in pubblicità. Okay.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 11 e 2 minuti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su buona parte della Sicilia, ad eccezione del versante tirrenico dove a tratti avremo qualche fenomeno che nella seconda parte del giorno tenderà poi ad estendersi anche al versante ionico e in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro difficilmente supererà i 27-28 gradi. Attenzione anche ai venti che tenderanno a rinforzarsi nella seconda parte del giorno e specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

Ecco, abbiamo ascoltato la nuova canzone della Milani. Esplosiva, devo dire. Ecco, ogni qualvolta viene fuori una nuova canzone, dobbiamo dire che è più esplosiva dell'altra. Va bene, un'esplosione dopo l'altra. Intanto lei è già pronta per realizzare la sua nuova canzone, che sarà sempre un'altra delle canzoni pazzesche, già in sala Reach per insomma, realizzare quest'altra bomba. Va bene, allora salutiamo la nostra Mary Milani, andiamo avanti. I vostri messaggi 095 87 39 658. E andiamo avanti con il buongiorno da parte di Salvo Filetti, che vuole dedicare una canzone al suo collega Marcello, che oggi fa il compleanno. Ecco, dice: volevo ringraziarlo per avermi dato le ferie, sei un grande. Quindi tanti auguri a Marcello, che oggi festeggia il suo compleanno. Auguroni. Carmela da Centuripe dice: vi ascolto tutti i giorni, vi voglio bene, vi saluto con cuore. Ciao cara Carmela da Centuripe, ti mando un bacione enorme anch'io. Guarda che bello sentirti, soprattutto sentire che insomma ci sei presente con un messaggino. Basta inviare un messaggio, ecco, la cosa è semplice, fatemi sapere che ci siete, l'importante insomma farlo sapere. 095 87 39 658 per le vostre telefonate qui su Bella Radio Canzoni Napoletane, oppure 388 82 92 885 per inviare un messaggino su WhatsApp, scritto, vocale, come vi piace, insomma come vi piace farlo. E ciao Beggia, chi è? Saluto Salvuccio Viscuso e tutti quelli che mi salutano. Sei sempre e poi non qua. Poi io appena alzata la mattina devo stare almeno un'ora per capire chi sono. Che simpatica la nostra bella Stella, dai. Bella Stella, un bacione cara. Un bacione grande, che simpatica. Va bene, guarda, adesso ti faccio ascoltare la voce di un artista che ti riempie di piacere, soprattutto insomma ti fa stare bene. Ecco, una personcina che tra l'altro ho incontrato qualche giorno fa. Voglio salutare Gianni Vezzosi, buongiorno Gianni Vezzosi, che voglio bene tanto, ti mando un bacio Gianni, vabbè, ho avuto modo di salutarlo il giorno del suo compleanno, sono andata a trovarlo, ciao caro, un bacione enorme, sì, buongiorno con tutto il cuore alla famiglia Bonfiglio di Città Giardino, Siracusa. Da Giovanna di Salvo, da Lercara Frid di Palermo, puoi mettere Bella sta famiglia mia, grazie, di Gianni Vezzosi. E invece ho scelto questa canzone che si intitola Attimo Fuggente, e poi Bella sta famiglia mia te la faccio ascoltare, però di un altro artista, va bene?

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: E allora, rieccomi insieme a voi. C'è il buongiorno che arriva con un grosso bacio per Salvuccio Manganaro, con una super dedica. Ci religioni mille cose e te. Da parte di Tania, Giordana e Matteo, con un ti amiamo. Abbiamo il buongiorno anche dalla bella Santina, buongiorno, da parte di tutta la Napoli Fish. Come sempre c'è un bacione per il marito Peppe Farina. Ciao Santina, un bacione a te cara. Ancora un altro saluto, vediamo da parte di chi, con un messaggio vocale, sentiamo.
5: Buongiorno Milena, sono Giusy.
4: Ciao Giusy.
5: Un bacio grande ai miei amori, mio marito Davide e la nostra bellissima Noemi. Volevo dedicare a loro una canzone di Leo Ferrucci, Sia vita mia. Ciao, grazie, un bacio.
4: Un ciao a te. Allora, va bene. Allora, prendo nota io intanto delle canzoni che mi state richiedendo. Ed intanto, bella gente, siccome dall'altro lato in sala registrazione con Sonny ci sta Vita Mia, ecco, quanti di voi conoscono Vita Mia, che sta spopolando con queste canzoni siciliane veramente che stanno tornando alla grande? Ecco, canzoni che tra l'altro sono tutte realizzate dal nostro Sonny. Io voglio proporvi una canzone siciliana. Ecco, è vero che bella radio e canzoni napoletane, però arriva anche il momento della canzone siciliana e vi voglio proporre proprio Chi si beggia, questa canzone che veramente ha preso tutti i cuori, è venuto fuori un lavoro straordinario, ripeto, musica, parole, insomma tutta realizzata dal nostro Sonny, che insomma, ha creato questo personaggio che sta spopolando da tutte le parti. Vita Mia, qui con Chi si beggia.
0: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
6: Per ciò stasera dove...
0: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: Eccola, l'abbiamo ascoltata, che bello, dai. Gran bella canzone, devo dire, devo dire gran bella canzone. 095 8739 658, chi c'è dell'altro lato? Pronto? Pronto? Pronto? Chi c'è dall'altro lato al telefono? Pronto, sì, tu? Pronto? Cucù. Mi faccio così con il mio gattino. Hola, rispondi per favore. Niente, va bene. Chiudiamo il telefono e andiamo avanti. La nostra mattinata, perché si è fatto tardi e quindi dobbiamo correre.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Abbiamo appena ascoltato Tony Chimento con Esageratamente. Qui su Bella Radio si va avanti la nostra mattinata. E sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Vincenzo da Palermo. Da Palermo. Come stai, Vincenzo? Vincenzino. Come dicono quando, insomma, lì con la vostra, come si dice a Palermo, quando ti chiamano, come dicono il tuo nome, dai. Pronto, mi senti?
1: Sì.
0: Allora, niente, non parli. Ti faccio ammutolire.
1: Non so cosa dirmi.
0: Non sai cosa dirmi. Va bene, dai. Facciamo qualche salutino, così facciamo veloci. 3, 2, 1, sì, via. Vai.
1: Saluta alle da casa con un bacio grande a me e tutta la tua famiglia, Elena, va bene?
0: Sì. Va bene. Ok. Ti saluto. Ciao, alla prossima. Ciao. Va bene, salutiamo Vincenzo da Palermo e andiamo ad ascoltare invece la voce di Ciro Rigione, Mille cose te, canzone mi è stata richiesta qui su Bella Radio. Vai.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Valentino con Non t'aggia perdere. Ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati a tutti belli di Bella qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Allora, vediamo un po', Milena, la canzone non l'hai messa? Sì, tra poco arriva Leo Ferrucci, dai. Ecco, da parte me l'ha richiesto Giusy. Abbiamo dei messaggi da far ascoltare, da leggere, sentiamo questo.
1: Buongiorno, Bella Radio TV.
0: Ciao, Maria, cara.
1: Sì. Ciao. Lo sa per questa famiglia, artista e personalità.
0: È un...
1: Che non me lo sento.
0: È buona giornata.
1: Stai mia presidenza, sei piccola, devi iniziare per questo. Non mi ricordo, tanto, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei genitori, non sono più, non voglio andare su, e tutto. Hai detto che te stessa è famiglia, ci sono della famiglia, e tutto. È una bella canzone. E prima ti sento una bella canzone d'amore. O qualsiasi che volete voi,
0: qualsiasi
1: che sia d'amore. Piacere vostro, ok?
0: Va bene, ciao Mariuccia, Mariuccia, Mariuccia da Pachino. E poi, vabbè, Salvo Filetti, l'avevo già letto il tuo messaggino, ma forse non l'hai sentito. Che volevi dedicare una canzone al tuo collega Marcello che oggi compie gli anni, gli facciamo ancora tanti auguri e lo volevi ringraziare per averti dato le ferie, dice sei un grande, quindi Marcello per te va bene, la prossima canzone, sentiamo quest'altro, è un messaggino vocale.
2: Buongiorno Antonella, oggi è il 22 settembre, si festeggia San Maurizio.
0: E va bene, facciamo gli auguri a chi si chiama Maurizio.
2: Mai. I saluti li faccio qua, saluto a Napoli Fisce. E poi saluto Punto Caffè di Turicambria.
0: Vabbè.
2: Poi saluto il mio amico Alessio Ventaloro. Saluto.
0: Va bene,
2: caro.
0: Ok.
2: Un bacione all'amica Stefania Annino. Mi fai ascoltare la meretrice di Nino D'Angelo? Ciao.
0: Ciao. E poi abbiamo un messaggino che dice così per le mie figlie Anastasia, Sofia e Chanel, che sono l'unico amore della mia vita. Per favore, una canzone di Giusy Attanasio a figlia mia da parte di mamma Tiziana. E buongiorno a te, cara mamma Tiziana. Tra poco, insomma, ascolteremo anche a figlia mia. Vedremo se faccio in tempo, perché non lo so. Intanto, sia vita mia, Leo Ferrucci su Bella Radio.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

Eccola, l'abbiamo ascoltata. Il buongiorno arriva anche da parte della famiglia Patanè. Buongiorno, buongiorno, buongiorno tesoro. Complimenti a Mary per la canzone nuova. È sempre più brava e splendida. Come sempre, un abbraccio forte dall'hobbistica della ceramica di Sciacca. E buongiorno a voi, buongiorno a Rossella, buongiorno a Luciana e buongiorno al marito Vincenzo. Buongiorno a voi tutti, a tutta questa famiglia splendida che ogni giorno ci ascolta proprio da lì, da Sciacca, in provincia di Agrigento. Allora, abbiamo anche Onda da Siracusa che ha mandato il suo messaggio, la quale voleva ascoltare una canzone di Rosario Miraggio. Grazie, dice, buon pomeriggio a tutti voi di Bella Radio, e accontenterò anche te sicuramente. Intanto arriva Gigi Finizio, Lascia che sia, e questa è la canzone che va tutta per la nostra Santina. Santina, guarda, alza il volume e mettilo a palla, perché questa qui è tutta per te, cara.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

siamo giunti alla fine, al termine del mio appuntamento. Allora, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, abbiamo concluso anche per quest'oggi. Ok, io vado, però vi do appuntamento domani. Domani è mercoledì 23 settembre 2026. Saremo insieme come sempre fino a mezzogiorno e come sempre, insomma, avremo di che parlare. Aspetto tutti voi domani, sempre qui, sempre presenti, mi raccomando, sempre presenti al mio appuntamento con le vostre telefonate, con i vostri messaggini e quant'altro. A voi tutti, come sempre, baci, bacini e bacio. Chiudiamo con Rosario Miraggio, Inaspettato Amore, e poi dopo, insomma, ho già selezionato alcune canzoni che sentirete dopo, alcune canzoni che mi avete richiesto, per cui non spegnete la radio, rimanete sempre sintonizzati, perché questa è Bella Radio ed è la vostra radio del cuore. A voi tutti ciao, con tanti baci, bacini e bacio. Devo salutare anche Tony D'Antoni che mi ha mandato un messaggio di saluti, per cui ricambio i saluti. Buona giornata a te, buona giornata al Comitato San Nicola, tutto il tuo patronato, e la nostra Lia da Caltanissetta, ecco, che sicuramente sarà in ascolto. Ciao Liuccia, ciao Lietta, un bacione grande. Ciao ciao, a domani.

0: Ogni volta che tu pensi, o cuore mi stringe e poi si allarga come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Canzoni napoletane.
2: Super grande affare vendere in oro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Oro follia. Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio. Canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 12 e 5 minuti.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania sono in programma due eventi organizzati dall'Associazione Italiana Idrogeno per fare il punto sulle prospettive della transizione energetica in Sicilia. Gli incontri vedranno la partecipazione di esponenti della regione, delle istituzioni locali, dei vertici di H2IT e RENAEL, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Camminare per il centro storico di Catania, a due passi da Piazza Stesicoro, significa oggi fare i conti con un commercio che cambia volto. Lo racconta la storia quotidiana di chi attraversa le strade della città, notando come la mappa economica si stia trasformando tra saracinesche abbassate e la diffusione di nuovi bed and breakfast. Ai piedi dell'Etna, a Zafferana, il mito di Ulisse rivive attraverso un percorso tra natura e immagini immersive. L'iniziativa rilegge i luoghi simbolo dell'Odissea, identificando proprio in Sicilia la terra dei ciclopi e l'isola del sole, nello stretto di Messina lo scenario di Scilla e Cariddi e nell'arcipelago eolico la dimora del dio dei venti. Restiamo a Catania, dove nel quartiere di Librino la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l'operazione, condotta insieme alla polizia locale e ad altri reparti, le forze dell'ordine hanno sequestrato 570 kg di ortofrutta, smantellato gazebi abusivi e rimosso diverse auto abbandonate. A Paternò, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per evasione un 19enne catanese. Il giovane, che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada durante i normali controlli del territorio finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Spostandoci ad Acireale, i carabinieri hanno chiuso un'attività commerciale e sanzionato il titolare. Durante un posto di controllo lungo le strade della città, i militari hanno fermato un'autovettura e proceduto alle verifiche che hanno portato alla chiusura della barberia, perché esercitata senza i requisiti previsti dalla legge. Ancora nel Catanese, in via Capopassero, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sorpreso durante un servizio di controllo, il giovane ha tentato la fuga, rifugiandosi fino all'ultimo piano di uno stabile, prima di essere bloccato. Sempre a Catania, la violenza maschile nelle cause di separazione è al centro di una ricerca condotta dal Centro Antiviolenza Tamaia, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università e al Tribunale Etneo. Lo studio analizza 105 casi per capire come riconoscere e prevenire i rischi nei procedimenti di separazione e affidamento dei figli, contesti in cui la violenza viene spesso scambiata per semplice conflittualità familiare. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, un controllo antidroga in una piazza di spaccio si è trasformato in una violenta aggressione contro la polizia. Tre agenti della squadra mobile sono stati bersagliati con caschi, spranghe e sedie. Uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno subito contusioni varie con una prognosi di 15 giorni ciascuno. Il sindacato autonomo di polizia ha espresso solidarietà agli operatori feriti. Spostandoci a Palermo, Confartigianato e ANAP hanno promosso un incontro informativo gratuito contro le truffe agli anziani. L'appuntamento è fissato al Salone Badia di Corso Umberto I a San Mauro Castelverde, con l'obiettivo di fornire consigli pratici su come difendersi e a chi rivolgersi in caso di raggiri. Sempre nel capoluogo siciliano, negli spazi di Spazio Solazzo, si è svolto Musla, un incontro che unisce musica, fotografia e racconto personale, ideato dalla cantautrice e musicista polacca Sisili. L'evento fa parte del progetto legato al suo prossimo album, un lavoro nato in Polonia. Restiamo a Catania per un convegno dedicato alla formazione continua nel comparto agricolo. L'incontro, promosso da EBAT Ciala e Foragri all'ACI Castello, ha riunito numerosi partecipanti per discutere di nuove competenze e professionalità ritenute fondamentali per sostenere la crescita delle imprese e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in via Crispi, dove due persone a bordo di uno scooter senza targa non si sono fermate all'altintimato in via Enrico Albanese. Ne è nata una fuga spericolata lungo una zona pedonale interdetta al traffico, terminata con l'investimento di una donna, un arresto e una denuncia. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia si concentra sulle questioni che riguardano il club rossazzurro, evidenziando la partenza del patron Ross Pelligra, che ha fatto rientro in Australia. Restano aperte le riflessioni sul futuro della società, dalle strategie ai campi di allenamento, fino alla situazione finanziaria e al tema del logo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su buona parte della Sicilia, ad eccezione del versante tirrenico, dove a tratti avremo qualche fenomeno che nella seconda parte del giorno tenderà poi ad estendersi anche al versante ionico e in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro difficilmente supererà i 27-28 gradi. Attenzione anche ai venti, che tenderanno a rinforzarsi nella seconda parte del giorno e specialmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
19: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
20: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
22: Bella Radio. Canzoni napoletane.
23: Giusy Attanasio, a figlia mia,

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo.

0: anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: viaggio di ritorno, papà.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Mario Forte. Ma che ne sanno?

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Nello Amato. A mogliera più carnale.
10: Soltanto una fotografia, a rete scritte cure.

Per me è la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me è sua moglie, sua compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Bella Compilation, Bella Compilation, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 15.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Bella Compilation, posizione numero 11.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. A Giusy Aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici.

0: acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation, posizione numero 10.
6: Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
7: Tu prometti, tu fai con me. Sto cotetto, riesco.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Mario stasera, che tu versi stanco e stanco, stai

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 5.
4: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Bella Compilation, posizione numero 4.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!
2: Ah,

0: Ogni volta che penso, o coro mi sostri e poi allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 13 e 59 minuti. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania sono in programma due eventi organizzati dall'Associazione Italiana Idrogeno per fare il punto sulle prospettive della transizione energetica in Sicilia. Gli incontri vedranno la partecipazione di esponenti della regione, delle istituzioni locali, dei vertici di H2IT e RENAEL, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Camminare per il centro storico di Catania, a due passi da Piazza Stesicoro, significa oggi fare i conti con un commercio che cambia volto. Lo racconta la storia quotidiana di chi attraversa le strade della città, notando come la mappa economica si stia trasformando tra saracinesche abbassate e la diffusione di nuovi bed and breakfast. Ai piedi dell'Etna, a Zafferana, il mito di Ulisse rivive attraverso un percorso tra natura e immagini immersive. L'iniziativa rilegge i luoghi simbolo dell'Odissea, identificando proprio in Sicilia la terra dei ciclopi e l'isola del sole, nello stretto di Messina lo scenario di Scilla e Cariddi e nell'arcipelago eolico la dimora del dio dei venti. Restiamo a Catania, dove nel quartiere di Librino la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante l'operazione, condotta insieme alla polizia locale e ad altri reparti, le forze dell'ordine hanno sequestrato 570 kg di ortofrutta, smantellato gazebi abusivi e rimosso diverse auto abbandonate. A Paternò, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per evasione un 19enne catanese. Il giovane, che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada durante i normali controlli del territorio finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. Spostandoci ad Acireale, i carabinieri hanno chiuso un'attività commerciale e sanzionato il titolare. Durante un posto di controllo lungo le strade della città, i militari hanno fermato un'autovettura e proceduto alle verifiche che hanno portato alla chiusura della barberia, perché esercitata senza i requisiti previsti dalla legge. Ancora nel Catanese, in via Capopassero, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sorpreso durante un servizio di controllo, il giovane ha tentato la fuga, rifugiandosi fino all'ultimo piano di uno stabile prima di essere bloccato. Sempre a Catania, la violenza maschile nelle cause di separazione è al centro di una ricerca condotta dal Centro Antiviolenza Tamaia, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università e al Tribunale Etneo. Lo studio analizza 105 casi per capire come riconoscere e prevenire i rischi nei procedimenti di separazione e affidamento dei figli, contesti in cui la violenza viene spesso scambiata per semplice conflittualità familiare. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, un controllo antidroga in una piazza di spaccio si è trasformato in una violenta aggressione contro la polizia. Tre agenti della squadra mobile sono stati bersagliati con caschi, spranghe e sedie. Uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno subito contusioni varie con una prognosi di 15 giorni ciascuno. Il sindacato autonomo di polizia ha espresso solidarietà agli operatori feriti. Spostandoci a Palermo, Confartigianato e ANAP hanno promosso un incontro informativo gratuito contro le truffe agli anziani. L'appuntamento è fissato al Salone Badia di Corso Umberto I a San Mauro Castelverde, con l'obiettivo di fornire consigli pratici su come difendersi e a chi rivolgersi in caso di raggiri. Sempre nel capoluogo siciliano, negli spazi di Spazio Solazzo, si è svolto Musla, un incontro che unisce musica, fotografia e racconto personale, ideato dalla cantautrice e musicista polacca Sisili. L'evento fa parte del progetto legato al suo prossimo album, un lavoro nato in Polonia. Restiamo a Catania per un convegno dedicato alla formazione continua nel comparto agricolo. L'incontro, promosso da Ebat Ciala e Foragri all'ACI Castello, ha riunito numerosi partecipanti per discutere di nuove competenze e professionalità ritenute fondamentali per sostenere la crescita delle imprese e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in via Crispi, dove due persone a bordo di uno scooter senza targa non si sono fermate all'altintimato in via Enrico Albanese. Ne è nata una fuga spericolata lungo una zona pedonale interdetta al traffico, terminata con l'investimento di una donna, un arresto e una denuncia. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia si concentra sulle questioni che riguardano il club rossazzurro, evidenziando la partenza del patron Ross Pelligra, che ha fatto rientro in Australia. Restano aperte le riflessioni sul futuro della società, dalle strategie ai campi di allenamento, fino alla situazione finanziaria e al tema del logo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte dell'isola, avremo però già in mattinata qualche fenomeno a tratti sul versante tirrenico che nel corso del pomeriggio sera tenderanno gradualmente ad estendersi anche al versante ionico in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 27-28 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
11: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
12: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
11: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
12: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
11: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
12: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Le migliori

0: migliori.
1: Nico Desideri, gli amanti.
2: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo un'ottima.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Le migliori

0: Bella radio.
1: Le migliori.
2: Gigi D'Alessio, io che non vivo.
3: Come

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
4: Bella Radio. Bella
3: Radio. Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore dei temporali interesseranno il versante ionico della Sicilia, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, dunque avremo una serata con clima ovunque asciutto. Nella giornata poi di martedì il sole prevarrà inizialmente su buona parte dell'isola, avremo però già in mattinata qualche fenomeno a tratti sul versante tirrenico che nel corso del pomeriggio sera tenderanno gradualmente ad estendersi anche al versante ionico, in parte nelle aree interne. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 27-28 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: amico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

io con me si tutte cose. Si la regai di spina, si udemmo che passa sempre insieme a te. Tu sia vita mia, sia vita mia.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e 2 minuti. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'inviata di Report, Giulia Innocenzi, ha denunciato sui propri canali social di essere stata bersaglio di insulti sessisti legati al caso Ranucci, parlando di un'atmosfera da branco e di una vera e propria forma di violenza. Le ricerche sono in corso in Brasile, dove un elicottero è scomparso il 21 settembre durante una tempesta con a bordo 4 persone, tra cui il cantante Rick Sollo e Bruno Avelar. A Catania, durante un controllo antidroga, alcuni poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie da persone coinvolte nell'intervento. Gli agenti sono stati portati in ospedale e dimessi con una prognosi di 15 giorni. Sul fronte delle morti sul lavoro, nel corso dell'anno sono state registrate 1.389 vittime, segnando un calo del 3,3% rispetto al periodo precedente, mentre si registra un aumento delle denunce di infortunio e 9 decessi tra gli studenti. In Gran Bretagna, secondo un sondaggio YouGov per Sky News e il Times, i consensi per il partito Reform UK di Nigel Farage sono scesi al 21%, raggiungendo il livello più basso dalle elezioni politiche di luglio dell'anno scorso, e posizionandosi a pari merito con i conservatori, mentre il Labour, guidato dal premier Andy Burnham, si conferma primo con il 23%. Nel Vicentino, a Trissino, è stato inaugurato oggi il nuovo impianto fotovoltaico del gruppo Magis, realizzato su un'area dismessa che in passato ospitava un'ex cava di ghiaia. Il mercato energetico registra intanto una flessione a New York, dove il petrolio cede terreno a causa delle aspettative di sviluppi negoziali sulla crisi tra Stati Uniti e Iran, con il WTI che perde il 2,28%, attestandosi a $93.60, e il Brent che scivola all'1,51%. Per lo sport, il calciatore Kayode ha dichiarato che l'esperienza di giocare in Serie D gli ha dato la forza necessaria per arrivare ai livelli attuali, sostenendo che i giovani dovrebbero fare la stessa scelta senza disperarsi per la discesa di categoria. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le infiltrazioni di aria più fresca stanno iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud e in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. Anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso più probabili sui settori tirrenici e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul Trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Bella Radio. Canzoni napoletane.

penso da te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. O vi la gelosia ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Oggi ho sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se a volte vincesse, perse, fosse

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28

0: 63 478
1: 342 64 18 410.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Oh, oh, oh.
2: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto, tanto prima Rocco sai, non accorgevo. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
4: radio. Canzoni napoletane.
5: Mario Rea, solo con te.
6: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dell'infiltrazione di aria più fresca sta iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud e in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. Anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso, più probabili sui settori tirrenici e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul Trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Clementina. Oh, via.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: viento.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio belli, siamo arrivati, siamo presenti, siamo carichi per una nuova mega puntata insieme del nostro C'è si sente. Oggi martedì 22 settembre. Noi siamo pronti per dare il via a questa puntata. Come sempre io vi aspetto al 388-8292-885. Questo è il nostro numerino, mandatevi i vostri messaggini, datemi il vostro buon pomeriggio. E poi abbiamo lo 095-8739-658. Altro numerino importante invece per le vostre chiamate. Quindi vi aspetto, scrivetemi, fate quello che volete. Basta che state in contatto con me. Io tra un pochino vi inizierò a leggere e poi dopo prendiamo anche le vostre chiamate. Quindi insomma, come sempre vi aspetto. Questa sera vi aspettiamo tutti a San Mirillo, c'è una bellissima festa. E quindi per chi vuole siamo lì a fare un po' di caciara. Intanto io vi do il ben ritrovati a tutti e direi di iniziare immediatamente con il nostro C'è si sente. Benvenuti belli!

in diretta, ancora un buon pomeriggio. Allora, a questo punto, visto che siamo appena arrivati, sono le 18:28, 17, scusatemi, io sono andata anche oltre, ma ogni tanto lo sapete, il mio cervello cammina a 200. Anzi, dov'è quello? Come si chiama? Così lo andiamo a fare criticare da tutti. Come si chiama? Aspettate, raga, perché ci sono persone, aspettate che vi devo dire come si chiama, così lo andate nel profilo e gliene dite di tutti i colori. Come si chiama? Aspetta che... Ah, vabbè, niente, c'è il profilo fake, vabbè. Gabbè, tu! Allora, siamo in diretta anche su TikTok, stiamo facendo un po' di caciara come sempre, quindi per chi vuole può venire anche da questa parte e chiacchieriamo, a parte chiacchierare in live, perché tra un po' prenderò anche le telefonate, quindi tenetevi pronti, perché tra un pochino inizieremo a dire pronto! Voglio salutare Maddi, Maddalena, che vuole fare una dedica per il suo amore Massimo Fighera con un grandissimo diamo e mi richiede solo per te. Amore, te l'ho passata ieri, non so se, se l'hai ascoltata, però ieri te l'ho fatta sentire. Poi, ciao, vi ascolto da Siracusa, mi fai ascoltare Rosario Miraggio, buon proseguimento e buon pomeriggio a tutti belli di Bella, ciao, non so come ti chiami, però ti mando un bacione, tra un pochino ti faccio ascoltare Miraggio, perché prima, beh raga, ieri non l'ho fatto, l'ho fatto a chiusura, questa volta la faccio ad apertura, voglio farvi ascoltare a tutti quello che è il mio nuovo singolo, che vi ricordo è uscito venerdì pomeriggio alle 15:30, quindi insomma ancora fresco fresco di stampaggio. Condividiamo, aiutatemi, diffondete l'audio, fate quello che volete, basta che lo fate suonare, facciamolo diventare virale. Proprio per questo direi che è arrivato il momento di ascoltarlo, la voglio dedicare a Doctor, The Doctor, gliela dedichiamo, e poi a tutti coloro alla quale piace. Arriva il nuovo brano di Mary Milani, io me la suono, io me la canto, sei mio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni

0: mettete a famura. Ma che ne so ne guardi. Io cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se il destino ha voluto che ci arrivi a incontrare, che sta canzone che ci faccio usare.
1: Mario Forte, l'amore vero esiste, che bella questa canzone, è sempre bellissima. Allora, devo mettere la canzone di Rosario Miraggio, visto che me l'avevate richiesta prima. Gli mettiamo che sono, gli mettiamo Io voglio a te, va? Poi andiamo a leggere qualche altro messaggino che arriva al 388-8292-885. Mary, sono Steffi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff. Mio marito Alfio, che amo tanto. Un saluto a Salvuccio Viscuso e a tutto lo staff da parte di Antonio Mascali. Mary, puoi mettere Daniele De Martino, quella nuova? Tesoro, devo controllare, questa è Manola. Adesso controllo e ti aggiorno, messaggino vocale in arrivo. Vediamo chi ci parla.
2: A me vedono una donna.
1: Ciao Francescuzzo.
2: E come oggi ce l'ho detto a Milena.
1: Cosa?
2: Di mettere la canzone di Notangelo, la meretrice l'ha detto con Stefano Annino.
1: E poi?
2: E Napoli Fisce.
1: Ecco, ci ha pensato, ci è arrivato. Va bene, te la faccio ascoltare tra un po'. Alle mie figlie Anastasia, Sofia e Chanel, che sono l'unico amore della mia vita, la canzone di Giuseppe Tanasio, figlia mia, da parte della mamma Tiziana. Va bene, ve la faccio ascoltare tra un po'. Intanto, per chi mi aveva richiesto Miraggio, eccolo che arriva, io ritorno tra un po'.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

arrivata anche la voce di Nino D'Angelo, l'ammiratrice su Bella Radio. Noi siamo ritornati. Mary, ciao, sono Brigida da Foggia. Vorrei fare tanti auguri a mia figlia Alessandra per il suo 28esimo compleanno. Amore, io il brano che mi ha richiesto non ce l'ho, quindi eventualmente cambia e prometto che la prossima te la faccio ascoltare. A proposito di Foggia, l'avete sentita la mia canzone lì su? Fatela diventare virale, condividete, condividete. E parlando di questo, vi ricordo che giorno 22 di novembre sarò a Como, quindi se ci sono miei amici da quelle parti, raga, il 22 di novembre c'è un pronto spettacolo, Mary Milani, Desi Salvo, vita mia, saremo lì a divertirci, vi aspettiamo, anche perché è un pranzo, quindi niente, ci divertiamo. Ciao Mary, sono Davide, un viamo da morire per Giusy e Noemi, un viamo ragazze da parte del vostro amore. Adesso per chi? Per la mamma Tiziana, se non sbaglio, mi aveva richiesto il brano per le sue figlie, a figlia mia, di Giusy Attanasio. Eccola che arriva, io ritorno subito dopo.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 18 e un minuto.
15: News.
16: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Messina ha confermato la condanna a 3 anni e 10 mesi per bancarotta nei confronti di Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, chiudendo il giudizio di merito di una vicenda giudiziaria legata al fallimento della Ascom Finance. La difesa ha annunciato di voler attendere il deposito delle motivazioni della sentenza per valutare le prossime mosse. In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, il Museo Ludum propone un'apertura straordinaria per continuare a parlare di scienza, sperimentare e giocare insieme fino a mezzanotte. Si registrano rallentamenti e code sull'autostrada A19P, Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli all'interno della Galleria Termini, nel territorio di Termini Imerese. Nell'incidente, 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Il segretario provinciale della WILFP di Catania, Mario Conti, insieme al segretario aggiunto Alessandro Spina, ha espresso ferma condanna per le recenti aggressioni al personale sanitario, definendole un colpo al sistema di cura pubblico e al diritto alla salute dei cittadini. Spostandoci a Messina, Lulli interviene dopo l'aggressione subita da medici e infermieri del reparto del padiglione H da parte di un paziente, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza del personale ospedaliero. Restiamo a Catania, dove la segreteria provinciale della FSP, Polizia di Stato, ha espresso solidarietà ai poliziotti rimasti feriti durante un controllo antidroga nel quartiere San Cristoforo, lanciando un duro atto d'accusa sulla gestione della sicurezza e dei provvedimenti. Sempre a Catania, anche i segretari generali di UIL e UIL Polizia sono intervenuti per denunciare la sequenza preoccupante di episodi di violenza che continuano a colpire i lavoratori delle forze dell'ordine e della sanità impegnati al servizio della collettività. A San Giovanni la Punta, il sindaco Mario Brancato ha nominato Cinzia Elvira, trovato come propria delegata a titolo gratuito per le attività che riguardano l'efficienza energetica sul territorio comunale. A Palermo, il medico chirurgo Michele Gangi ha ufficializzato la sua candidatura al Consiglio Comunale con l'UDC, supportato dal coordinatore provinciale Paolo Franzella e dal segretario regionale Decio Terrana, forte di due precedenti mandati consiliari. Con un decreto del Presidente della Repubblica, il dirigente e ragioniere generale del Comune di Monreale, Pietro Antonio Bevilacqua, è stato nominato componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borghetto, insieme a Pietro Barbera ed Ezio Mineo. Nel carcere di Augusta, la famiglia di un detenuto morto il 21 gennaio chiede che venga fatta piena luce sui giorni immediatamente successivi al loro ultimo colloquio telefonico, avvenuto il 15 gennaio, senza che emergesse alcun elemento di preoccupazione. A Siracusa, l'associazione Meter ha lanciato un nuovo video incentrato sul tema dell'ascolto e degli abusi, per dare voce alle storie di chi ha vissuto in silenzio per anni e ricordare l'importanza di chiedere aiuto. A Bronte fervono i preparativi per la 35esima edizione della Sagra del Pistacchio, che si aprirà venerdì 25 settembre alle ore 18 con un programma articolato su due weekend consecutivi e il debutto di una web app dedicata ai visitatori. Una partecipazione numerosa ha caratterizzato il convegno sulla formazione continua nel comparto agricolo, promosso da EBAT, Ciala, Catania e Foragri all'ACI Castello, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle imprese e aggiornare le competenze dei lavoratori. Per lo sport, il giudice sportivo della Serie C ha reso noti i provvedimenti dell'ultimo turno di campionato, infliggendo ammende sia al Catania che al Barletta, in seguito ai comportamenti tenuti dalle rispettive tifoserie durante gli incontri. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
17: Delle infiltrazioni di aria più fresca stanno iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. Anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso più probabili sui settori tirrenici e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul Trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Renzo Arbore, l'orchestra italiana. Yellala! Su Bella Radio abbiamo aperto la nostra seconda ora alle 18:13 minuti. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Sono rimasti 45 minuti abbondanti, quindi potete tranquillamente continuare a scrivermi come sempre al 388-8292-885. Buon pomeriggio principessa, un bacio, un saluto a Bella Stella, Antonio Mascali, Sebastiano Toro. E se mi metti un brano a piacere, un buon proseguimento di serata, ti voglio bene, anch'io sa tantissimo. Un brano a piacere di chi lo vuoi ascoltare, dimmi che con tutto il cuore te la faccio sentire. E poi voglio salutare anche Maria, buon pomeriggio tesoro, che anche lei mi richiede un bellissimo brano che già ho mandato. Quindi se cambi artista ti accontento immediatamente. Ma adesso, visto che prima mi avevate richiesto Vezzosi, direi che è arrivato il momento di ascoltarlo ancora una volta. E voi continuate a scrivermi perché tanto la puntata ancora è lunghissima. Non ricordo la canzone, che forse non me l'avevate scelta, quindi faccio io di testa mia. Arriva Lettera d'amore.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Esattamente, Tony Chimento su Bella Radio è arrivato e lo abbiamo ascoltato. Sempre bravo. Allora raga, vi ricordo che stasera vi aspettiamo tutti quanti a San Mirillo per una bellissima serata totalmente gratuita. Stasera si canta, c'è il mio amicone Salvuccio che mi dice: salutami anche la signora Santina e tutta la Napoli Fish. La saluto anch'io tutta la Napoli Fish. Giampiero, non l'ho più sentito, un bacione grande, ma proprio grande. Arriva la pubblicità, ma prima Raffaello.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?
1: È Pino Valentino, non daggio perdere su Bella Radio. Allora ragazzi, io oggi vi saluto un po' prima, devo andare perché questa sera inizieremo molto presto. Molto velocemente, ultimi messaggini.
2: Ciao Merilia, sono.
1: Ciao Lietta.
2: Saluto a te e tutta la tua famiglia con un bacione e un abbraccio forte. Con affetto vi voglio bene.
1: Se anche noi.
2: A Sebastiano e famiglia. Niente, mettici un brano di Sebastiano, va bene?
1: Va bene, Lietta.
2: Calamità d'oro se ce la puoi mettere, o Piscatorella.
1: Va bene.
2: Fai tu se ce la fai, se no niente.
1: In caso facciamo domani perché ora devo scappare via.
2: Ti voglio tanto.
1: Anch'io, tanto, Lia, tantissimo. Ti mando un bacio grande con un ti voglio bene. E poi, ciao Bella Radio, stiamo ascoltando da Catania. Potresti mettere Il Gatto e il Topo di Alessio? Una dedica per la mia ragazza, grazie. Ragazzi, io purtroppo oggi sto scappando via prima perché stasera si lavora. E dato che il tempo non promette niente di buono, inizieremo un po' prima. Vi aspettiamo tutti a San Mirillo. Io ritorno domani pomeriggio, sempre dalle 17 alle 19. Grazie per esserci stati, un bacione e a domani, ciao.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni autunnali.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh. Bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Mello Conti, sono innamorato e te.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 e un minuto. News.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il rapper Fedez è stato immortalato in vacanza sulle Alpi Orobie, insieme alla fidanzata, al figlio e all'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Le famiglie dei bambini coinvolti nel caso della cosiddetta famiglia nel bosco hanno potuto finalmente incontrarsi a Palmoli, in un momento definito gioioso dai legali, all'interno della casa messa a disposizione dal sindaco. Dalla regione Puglia arriva l'intervento dell'assessore all'ambiente e al clima, che ha sottolineato come la salute e l'ambiente rappresentino due facce della stessa medaglia, evidenziando la necessità di condividere obiettivi e strategie. La holding Exor, della famiglia Agnelli, ha intenzione di avviare sul mercato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 500 milioni di euro, che proseguirà fino alla pubblicazione dei prossimi risultati finanziari prevista a marzo 2007. Nel primo semestre dell'anno il valore patrimoniale netto per azione ha registrato una diminuzione. Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in bicicletta. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e i sanitari del 118 lo avevano trasportato in codice rosso in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile salvarlo. Restiamo in tema di cronaca, spostandoci a Catania, dove alcuni poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere e sono stati dimessi con una prognosi di 15 giorni. A Garlasco, in provincia di Pavia, a distanza di 16 anni dalla morte di Giovanni Ferri, la vedova ha chiesto tramite il proprio legale la riapertura del caso, sollecitando la procura a rivalutare gli indizi, ipotizzando il reato di omicidio volontario. Un treno Frecciarossa, partito da Lecce e diretto a Milano Centrale, ha registrato disagi a causa di un problema tecnico verificatosi nel Modenese, che ha costretto il convoglio a fermarsi per oltre un'ora prima di procedere a velocità ridotta fino alla stazione di Modena, dove è stato organizzato il trasbordo dei passeggeri su un altro treno. Novità sul giallo di Pietracatella arrivano dalle analisi condotte da un istituto di Berlino, che avrebbero individuato tracce di ricina su alcuni dei reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita, rafforzando l'ipotesi che la sostanza sia stata maneggiata all'interno della casa, sebbene gli investigatori mantengano la cautela senza escludere la pista dell'incidente. A Palazzo Madama, una delegazione di senatrici delle opposizioni si è presentata in gonna per contestare le recenti dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani e del politico Roberto Vannacci sulla lunghezza e sull'uso delle gonne da parte delle donne. La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha tracciato un bilancio del bando per l'edilizia universitaria, evidenziando che il piano ha già reso disponibili oltre 30.000 posti, letto su un obiettivo complessivo di oltre 60.000, che saranno completati nei prossimi anni. Trenitalia e Alstom hanno presentato a Berlino il nuovo Intercity 200, un treno in grado di raggiungere i 200 km orari, acquistato grazie a un investimento finanziato anche attraverso i fondi del PNRR. Nel futuro previdenziale italiano, la Ragioneria Generale dello Stato stima che l'età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 6 mesi nel 2029, per poi arrivare a 67 anni e 8 mesi nel 2031. Il Centro Studi di Confindustria segnala che l'economia italiana mostra una crescita superiore alle attese per l'anno in corso, pur avvisando di una frenata in vista legata all'aumento dei prezzi energetici e dell'inflazione. Per lo sport, in occasione dell'apertura della settimana della regata preliminare dell'America's Cup, il presidente di Sport e Salute ha sottolineato come lo sport rappresenti un momento di rigenerazione, ricordando l'importanza di sapersi rialzare dopo una caduta. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Delle infiltrazioni di aria più fresca stanno iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso più probabili sui settori tirrenici e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul Trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Mary Milani, solo amore?

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
9: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro. Bedda come una rosa. Solo tu.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale. Serenatella Shue Shue.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: La fuga del narco puso al vaquero mexicano que convirtió su captura en un asunto de Estado.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, Gira gira sta malinconia.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Paola Pezzone, chi c'è sta?

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Messina ha confermato la condanna a 3 anni e 10 mesi per bancarotta nei confronti di Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, chiudendo il giudizio di merito di una vicenda giudiziaria legata al fallimento della Ascom Finance. La difesa ha annunciato di voler attendere il deposito delle motivazioni della sentenza per valutare le prossime mosse. In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, il Museo Ludum propone un'apertura straordinaria per continuare a parlare di scienza, sperimentare e giocare insieme fino a mezzanotte. Si registrano rallentamenti e code sull'autostrada A19P, Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli all'interno della galleria Termini, nel territorio di Termini Imerese. Nell'incidente 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Il segretario provinciale della WILFP di Catania, Mario Conti, insieme al segretario aggiunto Alessandro Spina, ha espresso ferma condanna per le recenti aggressioni al personale sanitario, definendole un colpo al sistema di cura pubblico e al diritto alla salute dei cittadini. Spostandoci a Messina, Lulli interviene dopo l'aggressione subita da medici e infermieri del reparto del padiglione H da parte di un paziente, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza del personale ospedaliero. Restiamo a Catania, dove la segreteria provinciale della FSP, Polizia di Stato, ha espresso solidarietà ai poliziotti rimasti feriti durante un controllo antidroga nel quartiere San Cristoforo, lanciando un duro atto d'accusa sulla gestione della sicurezza e dei provvedimenti. Sempre a Catania, anche i segretari generali di UIL e UIL Polizia sono intervenuti per denunciare la sequenza preoccupante di episodi di violenza che continuano a colpire i lavoratori delle forze dell'ordine e della sanità impegnati al servizio della collettività. A San Giovanni la Punta, il sindaco Mario Brancato ha nominato Cinzia Elvira, trovato come propria delegata a titolo gratuito per le attività che riguardano l'efficienza energetica sul territorio comunale. A Palermo, il medico chirurgo Michele Gangi ha ufficializzato la sua candidatura al Consiglio Comunale con l'UDC, supportato dal coordinatore provinciale Paolo Franzella e dal segretario regionale Decio Terrana, forte di 2 precedenti mandati consiliari. Con un decreto del Presidente della Repubblica, il dirigente e ragioniere generale del Comune di Monreale, Pietro Antonio Bevilacqua, è stato nominato componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borghetto, insieme a Pietro Barbera ed Ezio Mineo. Nel carcere di Augusta, la famiglia di un detenuto morto il 21 gennaio chiede che venga fatta piena luce sui giorni immediatamente successivi al loro ultimo colloquio telefonico, avvenuto il 15 gennaio, senza che emergesse alcun elemento di preoccupazione. A Siracusa, l'associazione Meter ha lanciato un nuovo video incentrato sul tema dell'ascolto e degli abusi, per dare voce alle storie di chi ha vissuto in silenzio per anni e ricordare l'importanza di chiedere aiuto. A Bronte fervono i preparativi per la 35esima edizione della Sagra del Pistacchio, che si aprirà venerdì 25 settembre alle ore 18 con un programma articolato su 2 weekend consecutivi e il debutto di una web app dedicata ai visitatori. Una partecipazione numerosa ha caratterizzato il convegno sulla formazione continua nel comparto agricolo, promosso da EBAT, Ciala, Catania e Foragri all'ACI Castello, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle imprese e aggiornare le competenze dei lavoratori. Per lo sport, il giudice sportivo della Serie C ha reso noti i provvedimenti dell'ultimo turno di campionato, infliggendo ammende sia al Catania che al Barletta, in seguito ai comportamenti tenuti dalle rispettive tifoserie durante gli incontri. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
10: Marco Calone non può durare. No,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno, chissà se me piense.
1: Pronto.

0: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, ho bisogno di te.
1: Credimi, è questione di genetica. Questa voglia indomita e frenetica, perché sembra che ogni singola mia cellula

Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, gli amori sono in noi.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
4: Raffaello e Nancy

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella. Canzoni napoletane. Leo Ferrucci, t'ha già sempre amata.
2: Sono rimasto fulminato quando mi sono avvicinato. Da sti labbra disegnate non mi sono controllato, troppo bella te la sai.

0: Canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste, Miezze o Fuoco.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Tony Marciano, forse sei tu.
2: Chi mi fascia da buona e tranquilla mattina, chi mi manda una stella quando sto mesi guai,

Chi mi dà tanta forza, si mi sento studiato, sempre continua. Chi mi insegna cammini in un posto lontano, chi mi fa dolce dolce pure

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Guagliunce.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio. Una cosa sola.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Natale Galletta non è fantasia.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
1: Quanta volte t'hai incontrato, con pensiero t'hai parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
2: Quanta volte m'hai scelto, la cucina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai rubato.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, Voglia.
3: Se l'amore si è aperto, non lo può cancellare.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri e Alessio, crescerai.
1: Linda luce creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solo

0: Canzoni napoletane. Giovanna De Sio e Leo Ferrucci, Come t'amo.
1: Quando

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

forse questa è l'ultima canzone che scrivo con te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima per me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come mattino dei film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo un giorno non mi sposo.

canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Saragusa.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta e tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta e tu incontra per due minuti e ma basta e capire non mi zittita. Ma basta che te vega e so contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta da pensare a caramelle sulla gatta non riesco a pazzire.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, io tengo solo a te.
2: Tale quale non esiste, non può esistere.

anche solo a te. Coppa deve ringa in mano dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera in aria.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

ci me vas. Tu sei chi lo respiro, mamma mia. Sei nata parte di me, sei lo sangue mio. Tu voglio ci stare la vita. E quando posso, e quando posso stanno appiccicati, non sai come sto male. Sto male, sì. E non vuoi sapere perché. Perché tu sei tutta la vita mia. Ti amo, Cristiano.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Checco Dani, nemmeno stanotte.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Che tu bagneri me la sportiva, perché sono buona divina e tu sei una cassa.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, Wake Up.

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi canta insieme con me

0: cioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale, tu si Napule.

0: ti arrendi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si femme?

canzoni napoletane. Mario Forte, amami con i difetti che ho.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mary Milani, solo amore?

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, l'incertezza.
3: Sì.

0: Bella radio. È l'una in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Angelo Cavallaro, Forever.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Gianni Vezzosi, tu per me sa sai è importante.
1: Voce di uomo che a parlare sempre le stesse cose, perché tu non grida mai la verità, ma che tutti che fa.

0: migliori.
1: Gianni Fiorellino, un grande sentimento.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Leo Ferrucci, a più bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.